0: ma se internazionale un bianco non buono gemini hai
1: tutto
0: un altro
2: I'm coming back.

0: internazionale non vi ha cuore, non buona gemini. Ehi,
1: I'm coming back.